0: Puro sacasillo.
1: Dillami,
0: puro un sacasillo.
1: Inge va, inge va, puro sacasillo.
2: Yennange, anda sacasillo.
1: Yellami, perum ragasiyam.
2: Sollunga, adai avasiyam.